Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela la lo miaki somera, mela lo miaki somera. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resiore mela,
2: mela
1: la
2: lo miaki somera.

0: Mela melo mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela melo mio giso mela
1: mela no mio giso
0: mela Oro canale
1: mela
0: avari manale
1: mela
0: amore si resione.